0: 乜？佢哋咪嚟捉贼啦！嚟捉住佢！
1: 哎呀，喂喂，
2: 点捉啊？
1: 你哋想捉边个啊？
0: 捉你啊！你呢只过街老鼠都算衰啦，搞到我哋做咁多功夫，周围去揾你。好啦，而家喺船上边，你仲可以走到去边度？你束手就擒啊！
1: 哎，咪住，喂喂。你哋凭乜嘢捉我先得噶？你做乜嘢要捉我？
3: 你仲要问？唔好喺度诈傻啦！你应该知道噶。
1: 知咩？
3: 我哋系奉咗苏州知府放中大人之命嚟捉你嘅。至于为咗咩事，你更加应该心知肚明啦。
1: 我唔明啊，我唔明啊，
3: 唔明
1: 冇理由嘅，你喺度乱噏，乱噏啫嘛。
0: 你讲咁多都嘥气啊！翻到去等大人同你讲啊。
1: 喂，你哋咪埋下埋你啊吓！如果唔系咧，我对你哋唔客气噶。
0: 你再喺度拖延，我哋对你唔客气啊！
1: 嚟咩嘢？你死啊！
3: 你呢只过街老鼠真系大胆啊，仲敢喐手打人添系嘛？即刻捉佢翻去！
1: 想捉我啊，冇咁容易啊，冇咁容易、啊。
3: 哎呀，你仲想走系咪？死面包围佢，系，
4: 快走啊！
1: 埋你啊！
3: 好阿叔，你唔好妄想啦，今次你插翼都难飞噶啦，知机嘅咧就唔好再喺度反抗。
1: 我唔会翻去噶，我唔会翻去见你个大人噶。你哋唔好妄想啊！你哋捉我唔到嘅，我
3: 跳咗落海添，
5: 跳落海，
3: 快啲跳落去捉人，
5: 系，
3: 快啲，
5: 系，
3: 跳落去。